un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia è un programma in lingua italiana che viene in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. 11 e 5 minuti e 49 secondi in questo momento. Abbiamo iniziato questo programma di oggi, 18, oggi è il 18 di luglio, con gli articoli 31, con un loro vecchio grande successo, intitolato Domani. Ecco, questo è stato il primo brano di oggi, sabato mattina, Piazza Italia. Vi ricordo che andiamo sempre in onda dal vivo. Io vi auguro buon sabato, ovviamente, buon ascolto, buon divertimento, e vi ricordo che anche durante questo sabato, durante la trasmissione, insomma, vi consiglio, vi voglio ricordare qualche concerto, evento, spettacolo, soprattutto di artisti italiani che verranno magari prossimamente qui in Svizzera. Bene, io direi che andiamo avanti col prossimo brano e magari tra pochissimo vi dico già i primi eventi che vi voglio così consigliare. Ecco, però vi ricordo anche un'altra cosa, che oggi alle 11:30 abbiamo Fashion Time con Valerio in diretta telefonica. Fashion Time, insomma, è una rubrica mensile sulla moda, appunto, condotta da Valerio. Quindi alle 11:30 questa rubrica è mensile. Quindi restate in ascolto. Anche oggi ho preparato tanta musica italiana, ma anche internazionale, successi del momento, ma anche grandi successi del passato. E poi novità, anche novità discografiche, un po' per tutti i gusti, per tutte le età. Questa è la playlist di Piazza Italia. Quest'oggi abbiamo ascoltato già il primo brano, adesso il secondo brano, infatti è anche un vecchio successo di Lenny Kravitz del 1991. Ecco, quindi andiamo avanti con i successi del passato, e dopo, insomma, arriveranno anche i grandi successi di oggi, e poi anche novità, o anche tante novità che vi trasmetto oggi per la prima volta, perché sono proprio uscite in questi giorni. Bene, allora, buon sabato, buon ascolto, buon divertimento a tutti. Io sono Gigi e state ascoltando Piazza Italia.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi, Piazza Italia ogni sabato qui su Radio Rave di Berna dalle 11 fino alle 13, due ore in mia compagnia. Adesso sono le 11 e 17 minuti, insomma, quindi siamo agli inizi. Abbiamo già ascoltato quattro brani, sì, quattro canzoni. Adesso però vi voglio dire, ricordare e consigliarvi, insomma, il primo evento, il primo spettacolo che secondo me vale la pena andare a vedere per farsi quattro risate. Infatti non è un concerto musicale, ma è uno spettacolo comico. Ecco, è un comico napoletano che conosciamo tutti molto molto bene, è già venuto in Svizzera già alcune volte, non è la prima volta che viene insomma abbastanza spesso negli ultimi anni. Ecco, sto parlando di Alessandro Siani, che torna a Zurigo, però l'anno prossimo, quindi c'è ancora tempo. Però vi consiglio, se vi interessa, di acquistare subito i vostri biglietti, i vostri posti nelle prime file, perché insomma la vendita sta andando abbastanza bene, quindi, perché Siani, insomma, ogni volta che è venuto in Svizzera ha sempre riempito il teatro, è sempre stato sold out. Quindi se vi interessa vi consiglio ticketcorner.ch e comunque prenotarvi i vostri posti migliori. Ecco, comunque, detto questo, allora Alessandro Siani il 7 febbraio 2027, quindi l'anno prossimo, il 7 febbraio, ecco, Siani torna a Zurigo con il suo nuovo irresistibile spettacolo che si intitola Viva Voce. Ecco, risate, quindi ironia e verità senza filtri. Ecco, quindi questo è l'evento, il primo spettacolo che vi volevo ricordare e suggerire oggi. Appunto, ripeto, Alessandro Siani a Zurigo, al Volkshaus di Zurigo, il 7 di febbraio 2027. Bene, adesso andiamo avanti con la musica, 11:20 minuti. Tra 10 minuti abbiamo Fashion Time con Valerio, la rubrica mensile sulla moda.

0: State ascoltando Piazza Italia. Bene, allora ci siamo, sono le 11:30, quasi, manca un minuto, ma comunque abbiamo in diretta telefonica Valerio con Fashion Time con Valerio. Pronto?
1: Pronto Gigi!
0: Ciao! Ciao Valerio, sempre squillante, sempre allegro e insomma, come stai? Come stai Valerio?
1: Bene, bene, sto bene. Noi siamo qui per dare la nostra nota positiva ai nostri ascoltatori.
0: È vero, quando ti sento la tua voce, insomma, sono più felice, più contento.
1: Mi carichi,
0: è vero. Va bene, dai, allora tutto bene? Sì, tutto a posto.
1: Sì, tutto bene, tutto bene. Siamo qui per caricare tutti. Ora carico anche te.
0: Perfetto, va bene.
1: Tu come stai? Ti stai godendo quest'estate?
0: Sì, sto bene, tutto a posto. Fa caldo, ma si sta bene. L'estate, insomma, è la mia stagione preferita, quindi sono contento che si può uscire, si sta fuori fino a tardi.
1: Mi trovi d'accordo con te,
0: io, assolutamente. Invece l'inverno, insomma, fa freddo, non mi piace. Poi bisogna vestirsi molto, tanti maglioni, giacche.
1: No, non ci pensiamo.
0: Vabbè, dai, pensiamo all'estate. Allora, io ti lascio il microfono, siamo alla tua rubrica mensile di luglio. Pensa un po', siamo a luglio e allora io ti lascio il microfono e voglio proprio vedere cosa ci racconti oggi. Prego.
1: Grazie Gigi, bentornati tutti a Fashion Time con Valerio. Come abbiamo appena detto, è estate inoltrata, quindi possiamo finalmente parlare di cosa indossare in spiaggia. Guarda il caso, i costumi da bagno 2026 che faranno tendenza. Abbiamo modelli, colori e tagli tra bikini e interi per prepararsi all'estate. Ormai apri il feed di Instagram e le star fanno subito un po', passatemi il termine, di sana invidia. Alcune di loro sono al mare in location da sogno con tanto di cocktail alla frutta. Anche se non possiamo teletrasportarci lì con loro, ci stanno comunque dando i primi, diciamo, segnali di tendenze in arrivo in tema costumi per l'estate 2023, che abbiamo anche appunto visto sulle passerelle delle precedenti sfilate. Abbiamo subito la prima categoria di quelli interi. Nelle nuance classiche, dal bianco al nero, passando per il marrone, diventano anche drappeggiati. Tornano anche i costumi dai design minimalisti, in nero o nelle nuance più sgargianti, come per esempio il rosso molto guarda spiaggia, anche nella versione con stampe floreali, all over oppure a pois. Dulcis in fondo c'è un comeback dagli anni 2000, il buon vecchio bikini con i laccetti, pratico perché può essere sistemato e aggiustato a proprio piacimento sul corpo e dal fascino, diciamo, vintage. Poi abbiamo il costume con dettagli bicolor. Il bicolore è una tendenza che arriva direttamente dalle sfilate primavera-estate 2026 in tema di abiti e scarpe, ma anche costumi caratterizzati dal profilo a contrasto sono perfetti per dare un tocco di colore pur rimanendo essenziali. Diciamo che è anche un po' una reminiscenza del 2016, quindi abbiamo questo comeback dopo 10 anni. Abbiamo, come abbiamo detto prima, il costume a pois o righe. Le trame classiche come i pois o le righe fanno capolino sul bikini della primavera 2026, estate 2026. Tra tutti i costumi da bagno di questa stagione sono i più divertenti perché uniscono le fantasie retro ai tagli sgabbati a quelli super sexy. Abbiamo poi il bikini minimalista, design minimalisti, slip con laccetti o lisci, top a triangolo o a fascia, nelle tonalità classiche come il nero e il marrone, oppure sgargianti dal rosso al giallo fino al bianco candido per far risaltare un po' la nostra abbronzatura. Costume intero tinta unita. Per quanto riguarda il costume intero, le varianti sono, diciamo, infinite e i modelli a tinta unita rimangono un evergreen da avere sempre. Li troviamo drappeggiati o minimalisti, con spalline sottili o dallo scollo halter, da indossare anche come top con degli shorts oppure un pantalone lungo per i look estivi. Abbiamo poi il costume floreale. Nella primavera-estate 2026 i fiori saranno comunque ovunque, li troveremo ovunque, fantasie iperrealiste, coloratissimi e nitidi dalla base bianca. Immancabile il classico bikini a triangolo oppure intero da indossare con il pareo coordinato. e abbiamo poi il mio preferito, il costume metallizzato, rigorosamente a triangolo dall'effetto metallizzato in argento o tonalità dorate o semplicemente total black. E poi abbiamo quello a balconcino, che è perfetto anche per, diciamo, chi è più prosperoso. Il bikini a balconcino è la tendenza romantica dal tocco pinato. Dalla primavera estate 2026 abbiamo quelli a tinta unita o a fantasia con l'orlo arricciato oppure bicolore. E poi per ultimo abbiamo il costume gioiello. Per l'estate 2026 viene arricchito da luccicanti applicazioni sul reggiseno o sugli slip che vanno a dare un po' quel tocco contemporaneo anche ai modelli più basic. Ebbene Gigi, a me non resta che augurare un buono shopping estivo ai nostri ascoltatori, sperando che possano indossare uno di questi costumi da me consigliato anche sulle spiagge. Spiagge di tutto il mondo, tu hai ferie in programma Gigi?
0: Ma adesso sono stato in Italia a fine giugno, i primi di luglio in Italia, e poi andrò a settembre, andrò da qualche altra parte, ma non ho ancora prenotato. A settembre però non andrò in Italia, andrò, non so, da qualche parte in Europa.
1: Bravissimo, perfetto, mi fa piacere, ben tenici aggiornati, a noi interessano le vacanze e cosa indossare tanto quanto le tue.
0: ecco, sai che ascoltando tutti i tuoi suggerimenti, i vari costumi, i colori che hai adesso appena detto, mi è venuta voglia di andare in spiaggia, al mare, a vedere tutti questi costumi, questi colori, questi tutti, veramente adesso, però purtroppo devo aspettare settembre.
1: Non ti preoccupare Gigi, c'è sempre tempo, mi raccomando. Sì, sì. Rendimi orgoglioso e segui i miei consigli anche tu.
0: Certo,
1: noi dobbiamo essere i portabandiera qui.
0: Esatto, come sempre, molto volentieri, molto volentieri. Io, Valerio, ti auguro buona estate, buone vacanze, buona estate, e ci risentiamo praticamente tra un mese, in agosto.
1: Esatto, grazie mille Gigi, grazie a tutti voi ascoltatori e un buon weekend a tutti voi.
0: Ok, grazie mille, ciao ciao Valerio, alla prossima, ciao.
1: Ciao ciao.

0: State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi, oggi è il 18 di luglio 2026, sono le 11 e 48 minuti in questo momento. Bene, allora adesso volevo parlarvi del Tunnel Seespiele, che quest'anno con il musical Grease, dall'8 di luglio fino al 22 di agosto, presentano per la prima volta in Svizzera uno dei musical di maggior successo di tutti i tempi in versione all'aperto. Rock and roll, ribellione e romanticismo in una location unica, con uno sfondo bellissimo naturale, cioè le montagne svizzere. Il buon umore è garantito. Canzoni leggendarie in lingua originale e in inglese, come per esempio Summer Nights, Hopelessly Devoted to You, e oppure anche You Are the One That I Want. Grease offre un tripudio di nostalgia, umorismo e gioia di vivere, un mix frizzante di atmosfera anni 50, ballo, ritmo e sogni adolescenziali. Ecco, un musical che entusiasma intere generazioni e fa tremare le tribune. Quindi Tunnel Seespiele quest'anno con il musical Grease dall'8 di luglio fino al 22 di agosto 2026.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

State ascoltando Piazza Italia ogni sabato su Radio Rabe di Berna dalle 11 alle 13. E adesso sono le 12 e mezzogiorno. Buon appetito a tutti per tutti quelli che stanno mangiando e ascoltando Piazza Italia. Buon appetito a tutti. E adesso vi voglio ricordare un altro spettacolo comico. È il nuovo One Man Show di Enrico Brignano. Ecco, Enrico Brignano torna in Svizzera, è già stato qui altre volte. Ecco, torna Enrico Brignano col suo nuovo spettacolo intitolato Bello di Mamma. L'anno prossimo, comunque, nel 2027, per essere precisi, l'8 di gennaio 2027 sarà proprio qui a Berna, al Kursaal, e poi il 9 di gennaio 2027 sarà invece a Zurigo, al Theater Elf. Quindi due spettacoli, uno a Berna e uno a Zurigo, a gennaio del 2027. Ripeto, Enrico Brignano, Bello di Mamma.

state ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi e dopo questo brano di Francesco De Gregori, canzone per l'estate, questo vecchio successo di Francesco De Gregori, adesso vi volevo ricordare, suggerirvi un evento, un festival praticamente d'estate. Ovviamente ci sono tantissimi festival qui in Svizzera, veramente da ogni parte della Svizzera ci sono tanti festival con tantissimi artisti, sia italiani che internazionali. Ce ne sono un po' per tutti i gusti e dappertutto. Ecco, ce ne sono talmente tanti che adesso ve ne suggerisco uno che secondo me è molto bello, molto gradevole da visitare. Ecco, sto parlando del Seaside Festival a Spiez. Due giornate in agosto, verso la fine di agosto. La prima è il venerdì 28 di agosto e durante questa giornata ci sono tantissimi artisti, tra cui Tom Odell, Alvaro Soler, Max Herre, e non so, Carousel e tanti altri. Poi il giorno dopo, sabato 29 di agosto, abbiamo Roxette, Anastasia, Gotthard, Nena e tanti altri. Quindi avete sentito grossi nomi sia venerdì 28 che sabato 29 agosto. Tanti artisti internazionali al Seaside Festival di Spiez. Adesso ascoltiamo un brano, ho scelto per esempio un successo, uno dei grandi successi di Anastasia, che sicuramente farà il 29 di agosto a Spiez al Seaside Festival. Ecco, ascoltiamo quindi questo grande successo di Anastasia.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi e sono le 12:32 minuti. Allora, ancora una mezz'oretta in mia compagnia con tanta musica, ma adesso vi voglio ricordare altri eventi, concerti, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Il prossimo che vi voglio ricordare è un altro comico napoletano. Dopo Alessandro Siani torna in Svizzera Biagio Izzo. Anche lui è già stato qui varie volte. Ecco, allora Biagio Izzo torna a Zurigo il 10 di ottobre al Teatro Spiergarten. Ecco, dopo questo spettacolo comico, il prossimo che vi voglio suggerire, vabbè, è il tour mondiale di Laura Pausini. Anche lei sta facendo questo tour un po' in giro per il mondo e arriverà anche in Svizzera con due concerti, due date. Allora, sarà il 15 di ottobre al Hallenstadio di Zurigo e poi il 1 di novembre all'Arena di Ginevra. Ecco, questi sono i due concerti di Laura Pausini. Ecco, poi dopo abbiamo anche un altro ritorno, anche lui è stato parecchie volte qui in Svizzera, Nino D'Angelo, I miei meravigliosi anni 80 bis, tour europeo 2026. Quindi Nino D'Angelo sarà anche lui con due concerti, due date qui in Svizzera. Il 17 di ottobre sarà a Losanna e il 18 di ottobre invece sarà a Zurigo al Congress House. Ecco, queste sono le due date di Nino D'Angelo. Adesso ascoltiamo ancora musica e più tardi vi dico ancora gli ultimi eventi, concerti e spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera e anche addirittura anche eventi già dell'anno prossimo. Ve ne ho già detti alcuni del 2027, tipo Enrico Brignano e anche Alessandro Siani, sono due eventi, concerti, anzi no, spettacoli comici che appunto ci saranno l'anno prossimo, ma ne ho ancora qualcuno. Ma restate in ascolto, buon sabato a tutti, buon divertimento e buon ascolto con Piazza Italia.

State ascoltando Piazza Italia. Allora siamo quasi alla fine, oramai manca poco più di 10 minuti. Vi dico ancora gli ultimi eventi, spettacoli, concerti che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Per esempio Pupo 50 Tour 2026, Su di noi, la nostra storia. Allora Pupo torna in Svizzera a dicembre, il 10 di dicembre sarà a Zurigo al Volkshaus. Ecco, quindi Pupo ritorna ancora una volta, è già stato a marzo, poi ancora a maggio quest'anno e adesso ancora a dicembre a Zurigo. Ecco, dopo Pupo abbiamo Veronica Fusaro che sarà a Zurigo il 15 di dicembre, mentre sarà poi qui al Birubeli di Berna il 16 di dicembre. Per Veronica Fusaro, due date a dicembre. E poi abbiamo ancora Eros Ramazzotti, una storia importante, tour mondiale, 20 di aprile 2027, quindi l'anno prossimo in aprile a Zurigo, Hallenstadion. E poi magari i prossimi sabati, i prossimi appuntamenti con Piazza Italia, vi dico altri concerti, altri eventi che ci saranno, ce ne sono ancora altri l'anno prossimo, nel 2027, ma ve li dirò anche i prossimi appuntamenti, i prossimi programmi. Bene, adesso io andrei avanti con la musica, mancano 10 minuti, buon ascolto, buon sabato a tutti, buon divertimento. Io sono Gigi e state ascoltando Piazza Italia.

E con Madonna io vi saluto, sono le 12:57, quindi io vi saluto, è arrivato il momento di andare, di lasciare il posto al prossimo programma. Ciao a tutti da Gigi, un bacione, un abbraccio a tutti, ci risentiamo sabato prossimo, Piazza Italia, sempre su Radio Rabe di Berna, dalle 11 fino alle 13. Due ore in mia compagnia e quindi a sabato prossimo. Ciao a tutti, buon sabato, buona domenica e un abbraccio, un bacione a tutti e grazie per seguirci sui social e anche ogni sabato qui ascoltare la nostra trasmissione Piazza Italia. Grazie mille a tutti e ciao da Gigi, ciao ciao.

un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Siamo tutte antifasciste. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti.